0: studio.
1: In the studio.
2: Studio.
3: Studio.
0: Studio.
3: Studio and
0: studio and
2: studio.
3: Studio and
0: studio.
2: Studio.
0: Studio.
2: Studio.
0: Studio.
2: Studio.
0: Studio.
2: Studio.
0: Studios.
2: Studios.
0: In the studio.
2: Your studio.
0: The studio.
2: Studio.
0: Studio.
2: Studio. Two studios. Studio A. Studio B. Studio A.
0: Other studios.
2: Big studio.
0: The studio A.
2: In the studio.
0: The studio. To the studio.
2: Studio.
0: Studio.
3: In the studio.
0: Let's go back into the studio.